0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Allora, la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata. E insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumido che non ci va in me, e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso avere un mio che devo curare le

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Strength and honor.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

A presto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

non ce l'hai, se si accorge che ti ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiami i suoi gendarmi.

Si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è la

so io come va curato, ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

sono le 6 della sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua.

0: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!

darti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io.

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato su me.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: a te.
1: Sorpreso da un dire sì deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il di

0: assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

0: Sergio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

fatto, mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

grande forno, ma banana.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Saluto Massone.
1: State ascoltando Radio Sole.

0: ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane?
1: Bau bau!
0: E il gatto?
2: Miau!
0: L'asinello?
3: I-o, i-o!
0: La mucca?
4: Mmm!
0: La rana?
5: Cra, cra!
0: La pecora?
6: Beh!
0: E il coccodrillo?
7: Il coccodrillo?
8: Boh!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Buonasera a tutti da DJ Fozzi. Oggi Mijon nella diretta non ce la fa perché sono arrivata presto. E adesso cominciamo con Ghost Riders in the Sky di Geoffer. Grazie a tutti per la buona diretta, vi auguro un buon ascolto. E starete con me fino alle ore 19, purtroppo.

0: Allora, cominciamo a salutare Tony G, Azzurra, Angelo Baffo, Marica, Andica, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Pecchino e Cyberman. I nostri bot, Whisky.
1: Penso solo a te.
0: Perlotte e Bani, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Micione, Shaki e Felix.

1, 2, 3, prova, provolone. Vediamo un po' se il bot mi dice, eh. Suona per voi, Micione e Foxy. Ho scritto Foxy, grazie. Buonasera, ciao ragazzi. Prendo un attimo. Tutto bene? Bene.

0: Ciao Tony Azzurra, Maurizio di Bolzano. Sappiamo anche Janez è entrato. Ciao Janez, Baffo, Buffalo, Marica, Andica, Foxy, Felice the Crew, Alize, Paola, Becchino, Cyberman, Superman, ah no, Whisky per l'otto, Bunny, Bello, Giuseppe, Melody, Sciacchi, Felix. Voglio salutare se c'è la mia, diciamo, le zie, gli zii di in ascolto della Foxy, Christian e Viviana, magari anche Gio Antonio con i ragazzini, ascoltano dall'esterno. Zitto tu, Tony, state zitto! Oh, che ti sbaracchio i cosci! Tony, di dove vedi? Siciliano? Va bene, passiamo a Foxy, vamos!
1: Ciao Yanez, in console 3 DJ Foxy.

Ricordo che alle ore 19 avremo Franci, alle ore 20 Sciacchi, alle ore 21 Carla e Claudio. E infine alle 22 chi chiuderà tutte le dirette sarà Dottor Step, WJ Step.

0: Cioè, sta il sole, devi per forza portarti l'ombrello, che forse piove, forse no. Boh.
1: Per questo hanno fatto la canzone, forse

0: E Fozzi prende i biglietti per la Russia se domani sarà la più calda.
1: Andiamo dai pinguini, sì, sì. Andiamo al Polo Sud.
0: Sì.
1: Perché non ci sono i pinguini, ce li possiamo pure mangiare.
0: Buoni. Ok, prossima canzone, Mabaker di Mabaker. Di Boney M.
1: Boney M.
0: Ah.

0: la prossima la vogliamo dedicare a una nostra ex DJ che faceva.
1: E questa la voglio dedicare al mio spirito.
0: Ah, detto chi è? Meglio te lo dico, va. No, diventiamo tristi, solo a dire il nome diventiamo tristi. Si chiamava come un'amica tua che è entrata una sera. No, no, non dire più, no, non dire, magari ci ho ascoltato all'esterno, ci sto meglio. No, no, ma non si chiama così. Vediamo, tu lo sai imitare? Vai.
2: No.
0: Vabbè, dai, non ce la fa.
2: Grazie Maurizio.

Quindi Jesse, Shaki e DJ Giuseppe stanno bene loro. Beati voi. Ciao Rita, ti ridico che in console c'è DJ Fozzi.

ha detto bara bara bara, quindi la dedichiamo a Ciro il Beccamorto, perché sta parlando di bare. La canzone si chiama bara bara bara, bere bere be, che c'entra la bara? Vabbè dai. L'abbiamo perdonata, dai, bara bara bara.

Ok, Jessy, fai cenare tutti. Pure a me fammi cenare un pochino che c'ho fame. Buono, Jessy. Fammene 10 di piatti.

Adesso ascoltiamo Euquero Tucia di Flavernetto. Questo non lo so proprio dire come si chiama.

0: Pippo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due!
1: Lucia, si chiama Lucia. Buonasera Lucia, buonasera a tutti, sempre Micione in compagnia di Foxy. Vai, saluta Lucia, vai.
2: Ciao Lucia, in console 3 DJ Foxy.
0: Esatto. Esatto.
2: Ok, prossima canzone. Esatto, di Francesco Salvi.

Oh, ma questo mi pare Giuseppe, il gallo, vai Giuseppe! Vaffanculo! Il maiale lo troviamo su TikTok. Non facciamo i nomi, eh? Però prima era qui su Xat, adesso lo troviamo, il maiale, su TikTok.

0: Ok, sono entrate due persone contemporaneamente. Sono entrati mio zio e i miei due cugini. Ciao. E poi sono entrato Step. Ciao Step.
1: Un momento, dimenticavo il pesce. Dai pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.
0: Dai che tra poco dedico la canzone ai miei cuginetti e mio zio.

0: Non so se loro riescono a salutare, però vi saluteranno tutti. Grazie Step.
1: Esatto!
0: Ricordo che dopo di me avremo Franci, alle ore 20 avremo Sciacchi, alle ore 21 avremo Carlo e Claudio e infine alle 22 chi è che chiuderà la diretta è Step.

Adesso andiamo a una dedica nella vecchia fattoria. Questa qua la dobbiamo dedicare proprio ai miei due cuginetti piccolini, Davide e Gabriele, che sono pure un po' più piccoli di me. Se mi sento pure mio zio, ti saluto.

Ah, ecco, adesso hanno imparato a scrivere. Prego! Davide e Gabriele, tutti e due i miei cuginetti, anche mio zio. E anche la zia, se mi sente anche. Si vede che gli piace Dragon Ball già dall'immagine. Si sono associati quasi tutti a voi, eh?

0: spostare una pecora, ha saltato il recinto.
1: C'è da spostare una pecora di Benito Urgo.
0: Aiuto, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora, la pecora, non riesco a passare, la pecora. Signora, la pecora. La pecora, la pecora, la pecora.

c'è da spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora, sentendomi siete. Hanno investito la pecora, una pecora è stata investita. È un diesel!

Oh, è entrata la DJ di dopo ed è uscita. Sarà sicuramente ok, è rientrata. Ciao Franci, in console Trevi DJ Fozzi. Sicuramente sarà caduta per un attimo. Ricordo che Franci l'avremo alle 19, dopo di me. Quindi da 19 a 20 minuti.

Ora passiamo a un po' di balli di gruppo, la puntida. Io non vedo l'ora che arrivi Natale, anzi. Credo dovremmo fare un countdown di quando arriva Natale.

0: Purtroppo sì, Rita, non vedo l'ora che arrivano le vacanze di Natale a scuola. Perché sennò non posso più fare le dirette ogni giorno. E io poi mi annoio.
1: Fino a quando devi fare dirette?
0: Fino al 9.
1: Annuncia, fino a quando?
0: Fino al 9 o 10 settembre.
1: Ma comincia il 16 però in Puglia.
0: No, a noi il 10, a me come... purtroppo il 10. E perché ci odiano a scuola? E non portano mai il cappello. Piove tanto, si sono bagnati. Però hanno detto che ci danno le vacanze di carnevale, 2 giorni. Speriamo, speriamo.

0: ma questa mia roulotte.
1: Vi ricordo che alle ore 19 avremo Francia, alle ore 20 Sciacchi, alle ore 21 Carlo e Claudio e infine alle 22 Dottor VJ Step, che chiuderà tutte le dirette.

0: giorno andò alla Fiera dell'Est e comprò un topolino. E poi...
1: Ok, prossima canzone, alla Fiera dell'Est. Canzoni per bambini.

0: Carletto, Carletto, e sì buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh!
1: Buona cena, Step. Grazie per... Vabbè, per l'ascolto.
0: Carletto di qua, Carletto di là.

La prossima canzone sarà la ultima canzone, poi dopo passerò la diretta a Franci. Io che sono Fozzi, mi sono mangiata la Nutella, mi sono mangiata la Nutella.

Ok, ultima canzone della mia diretta, Mayahi Mayahu di Crazy Frog. Adesso si comincia a salutare, darò la buona diretta a Franci e poi dopo la passerò a Franci.

0: Salutiamo Catwoman, Dr. Step, Tony Gif, Azzurra, i miei cuginetti Davide e Gabriele, mio zio e mia zia, Maurizio Bolzano, Marica, Andica, Fenice, The Crew, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirrotto e Bunny, Jessie, Franci, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Micione, Sciacchi e infine Felix. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e vi do appuntamento per domani. Ringrazio.
1: Non ci siamo forse?
0: No, ah, ok.
1: No, poi guardiamo bene. Ma
0: poi vediamo.
1: Non ci siamo. Vabbè, dai, non è la fine del mondo. Poi quando vai a scuola, qualche diretta la rubiamo. Cioè, non vai a scuola, capito? Non ti faccio andare a scuola, sì, così sì, eviti sì. E facciamo la diretta.
0: Magari.
1: Va bene, domani forse non ci siamo. Vai,
0: vabbè,
1: fa niente. Grazie a tutti e diamo la buona
0: diretta a Franci. Buona diretta, Franci. La radio è libera.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti ed eccoci qua anche oggi. Ringrazio Foxy e Micione per il passaggio di console, bellissima diretta, bravissima Foxy. E inizio con il salutare questa bellissima chattina. Oggi vorrei iniziare dal basso, iniziando da Tony, che dice sempre che lo salutiamo per ultimo. Ciao Tony. Azzurra, Davide e Gabriele, Maurizio Bolzano, Berillini Bianchi, Marica, Andica, Foxy, Fenice, The Cross, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, i nostri DJ Jenny, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe, i nostri titolari Micione e Shakien, e vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

0: Inizio subito la mia diretta con un brano di Angelina Mango, Holly e Julie, per due come noi, tutta per te, Foxy.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

e andiamo avanti con Angelina Mango e Marco Mengoni. Piazza San Marco, tutta per voi.

È in arrivo una richiesta dal mio amore Daniele, tutta per te, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Ebbene, dopo la canzone del Top per Tony, bellissima come tutte quelle che richiede, andiamo avanti con Irama e Siria,

E adesso in arrivo Eros Ramazzotti e Max Pezzali per la nostra Shaki come nei film. Tutta per te, Shaki.

E in arrivo un'altra dedica per la nostra Jessie e per Rita, i Nomadi, Toccami il cuore.

È in arrivo Herman Meta con Mediterraneo per DJ Giuseppe e DJ Bello, tutta per voi.

Grazie Amalia. E si va avanti su Radio Sole Luna con Robbie Williams con Supreme per Felix, Alize, De Croce, Fenice e Azzurra. Tutta per voi!

Il prossimo brano lo vorrei dedicare a Fati Zero e a Marika. Per voi arriva Samantha Fox con Touch Me.

E con il sottofondo di Luna di Gianni Togni, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Vi lascio nelle mani della bravissima Shaki. Shaki, la console è tutta tua. Buona diretta, Shaki. E grazie a tutti.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera. Brava Franci. E brava anche Foxy. I DJ che mi hanno preceduta. Iniziamo a salutare? Certo. Saluto soprattutto chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo a Tony Giff, Azzurra, Rottweiler, Angelo Buffalo, Marika, Fatti Zero, Andika, Tenis, Alice, Felix e Cyberman. I nostri bottini, Pirlotto, Whisky, Melody e Bunny. A lei, a Paola, al suo consorte Ciro il Becchino, a Maria, a Jessie, Amalia, Franci e Cata. Un saluto alla Rita, a DJ Bello, a Dottor DJ Step, a Giuseppe CT e a Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Carla e Claudio e allora alle 22 ci sarà Dottor DJ Step. Grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e buon divertimento. Nome Hables.

È arrivato anche Andrea. Ciao Andrea. Si balla un pochino, poi tanta bella musica italiana, anzi quasi subito, E dopo ci sarà subito la richiesta di Cata. Dopo arriva Cata. Pupo, gelato al cioccolato.

me il gelato al cioccolato non piace molto, eh. Che poi questo brano ha un significato ben preciso, che è meglio che non dico, perché è una fascia oraria un po' troppo presto, dai. C'è un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato. E poi volevo salutare anche Lucilla. Ciao Lucilla!

0: A me piace la crema. Al pistacchio.
1: Che avete voglia di cantare, eh?
0: Al caffè.
1: Avete voglia di cantare con me? Dai, tutti insieme, dai!
0: Alla fragola!

0: su richiesta.
1: Oiga, escúchame bien.
2: E arriva la richiesta di Cata.
1: Che sta esperando?
2: Mandes a cambiar. Buon ascolto, Cata.

0: Salutiamo anche Claudio. Io sto aspettando con ansia la sua diretta di questa sera, che stasera me ne deve combinare di cotte e di crude.
1: No desperdicie su tiempo lamentándose. La vida es un regalo, disfrútela.

0: Vai Claudio a cenare, dai che ce la fai.
1: Viva intensamente, d'energia positiva, con amore.
0: Terry Birilli Blu, in particolare Angelo Buffalo.
2: Non ci credevo.
0: Quanto tempo ancora, piace Antonacci.

Loretta Goggi, Pino Mango, La rosa dell'inverno. Questo brano è per i nostri moderatori, per i birilli bianchi, in particolare per Fati e per Lucilla.

Beri Berilli Oro, Noro Sono i Pooh, La Casa del Sole. E poi ci sarà un brano per Micione.

Take me to your heart. Per te, Micio. Chi canta non lo so perché non è scritto. Questo è tutto per te.

che dire un titolo inglese peggio. Occhio, non mi ridete dietro le spalle. Oh, mi raccomando, che io vedo tutto, eh.

Supercalifragilisticespiralidoso, Cristina D'Avena, per te Foxy.

0: fare.
1: Bellissimo quel film, Andrea. Sia in cartone animato che nel, proprio nel film.
0: Ancora te, qualche amico caro che amico resterà.
1: E Steppla dedica a Fatih.

Siamo al Sanremo del 1985. Gigliola Cinquetti cantava Chiamo l'amore.

0: se ti tradisce
1: non è bello,
0: E arriva lui, Mr. Book, Beautiful Maria.

abbiamo Maria che adesso c'è ma non c'è, e poi forse la signora Maria, la moglie di Buffalo.

Charles Aznavour, La Bohème. Ha un brano molto molto triste, La Bohème.

0: Spazio richiesta.
1: My Boy, Elvis Presley. Un brano che Micione dedica a me. Grazie Mario.
2: For your mother and me.

Se non faccio ascoltare Renato Zero, la Fatti non mi parla più. Figli tuoi, Renato Zero.

0: leggete come ha scritto della radio Andrea.
1: Magicamente vedrai per i giganti chiamarti.
0: E poi mi meraviglio che ha fatto 3 volte la prima elementare.

questa vita ci riserva. Ma non nascere sarebbe davvero una grande occasione persa. Perciò, grazie, se tu nascerai comunque.

0: figli tuoi.
1: Fai la tua parte, quella di un padre.
0: Ancora 10 minuti e mia compagnia, poi arriverà Carla e Claudio. E mi sto preparando psicologicamente.
2: Buongiorno Dino, Dina, ecco, brava, bravissima. Comunque vedo prima di me una che si chiama Shaki. Ah, questa, senti, ma gentilmente me la sposti in un altro orario, lontano da me, per favore. Non vado d'accordo con questa persona. Grazie, ciao.
0: Colpifero. Lei si chiama Delia, Sicilia Bedda. Qui ci sono tanti siciliani, questo è per voi.

0: Non vuole ballare nessuno con te, Giuseppe. Abbiate pietà, donne. Qualcuna si offre a ballare con Giuseppe, dai, suo porello. Ecco, fatti, dai, vai tu, fatti.
1: Hear my song in the old-fashioned way. Hear my song.

l'ultimo brano che dura 2 minuti e 30. È il Bimbo. E con questo brano io ringrazio e saluto tutti. Tanto tempo ha passato. Domani non ci sarò, sarò ferma, però penso venerdì, eh?

Grazie a voi. Spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. E se non è così, pazienza, sarà per la prossima.

e io mi congedo e ancora ringrazio tutti voi per l'ascolto e auguro buona diretta a Carla e Claudio. Buona diretta Carla, buona diretta Claudio e come dico sempre, divertitevi.

0: Claudio. Anzi, ciao Pirla.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: Stavo guardando la partita di pallavolo.
5: La più bassa è alta 1,90 m.
4: No, camisella. 1,85, 1,84, come me quasi. Benissimo.
5: Buonasera a tutti, buonasera, eccoci qua. La nostra diretta settimanale in vostra compagnia.
4: Anche questa settimana ci hanno concesso di fare una diretta qui su Radio Sole Luna. Grazie Dina, bravissima come sempre. Bella gente, benvenuti in chat, benvenuti qui su Radio Sole Luna. Accanto a me c'è la Carla.
5: Per forza. Sono quella di turno.
4: Non si può fare diversamente.
5: Appunto.
4: Bene.
5: Va bene. Chi c'è?
4: Allora, c'è
5: tanta bella gente ovviamente in chat, come sempre. Allora, partiamo con i saluti di rito, a partire dal basso. Cominciamo con Azzurra, Rottweiler, Marika, Andy Caffenini, c'è The Crow, Catwoman. Buonasera anche a Claudio, Alise, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, Pirlotto, Banni. Salutiamo Felix, salutiamo anche Jessy, la Franci, ciao, buonasera anche a te. Cata, Andrea, buonasera anche alla nostra dolce Rituccia. Salutiamo DJ Bello, Dottor VJ Step, ciao carissimo, come stai? Salutiamo anche DJ Giuseppe CT, Bobe, Elka, Melody, che è il nostro bottino. Salutiamo la Dina, il Micione, la Shaki. Io saluto il mio Claudio e Claudio saluta la Carla.
4: Okay.
5: Bene.
4: C'è un messaggio di Dina.
5: Dina, non mi pigliare, no, assolutamente,
4: no,
5: stai tranquillissima,
4: no,
5: ci penso io, no, tu lo sai, quando ci sono io qui accanto
4: sì.
5: Arrivano poi gomitate, ginocchiate,
4: sì.
5: Sui stinchi, quindi stai tranquilla, farai il bravo.
4: Metti l'orologio, tra 12 minuti, benissimo. E allora.
5: Vuoi il mouse?
4: Mi dai
5: il mouse?
4: Sì, perché sono io qui alla regia, per cui io devo,
5: come al solito,
4: devo gestire un po' la situazione. Si parte. Buona musica.

0: io più tardi, dai. Questa. Dopo. Così lei rimane incollata ad ascoltarci.
1: Deve aspettare la nostra dedica.
0: Sì.
1: Bene. Scaletta prodotta e ideata dalla sottoscritta.
0: Quasi.
1: Quasi vuol dire che è cambiato qualche cosa.
0: Quasi.
1: No, ma più o meno, insomma, vedo i brani che...
0: 2, 3.
1: Hai messo anche la parolina lì, vedo, per... Sì. Hai rinominato... Bene.
0: Ho sentito che dopo, cioè domani pomeriggio alle 18...
1: Ritorno di Cucciolo alle ore 18.
0: Ciao, Salvo, se ci ascolti, dove sei?
1: Orario insolito per il nostro Cucciolo.
0: Salutiamo anche la Elka, che ci saluta.
1: Perché dopo tanto tempo bisogna riprendere piano piano, con i piedi di piombo, come si suol dire.
0: E io ogni tanto entro alle 17 per fare qualche diretta. Adesso è un po' di tempo, quest'estate no, ovviamente. Però adesso quando arriva l'inverno, perché no? Era il primo brano tanto per scaldare i motori. Chi sono? Chi è questo?
1: Jonas Blue e Salif Keita.
0: Ah, benissimo.
1: Il brano si chiama Madan.
0: Benissimo. Brano come sempre
1: recentissimo.
0: Il secondo. Sì. Come sempre il secondo. Vai. Senti. Pompa. Dicevo, come sempre, il secondo brano è dedicato alla DJ o al DJ uscente, in questo caso alla nostra DJ Shaki. È questa, dai. Come si chiama?
1: E questa è una bellissima cover. Lei si chiama Nina Zilli. L'amore verrà.
0: Ha partorito, sì.
1: Partorito, da mucca partorito. Tra un po' fa la prima comunione il figlio.

0: Un brano di Diana Ross, eh? Sì. Sicchissimo brano, anni 60 ovviamente. You Can't Hurry Love.
1: Dai Supremes.

0: una delle voci più importanti, più belle italiane.
1: Phil Collins potrebbe essere, sì, perché
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: È stata cantata veramente in tanti questo brano.
0: Non si chiama Phil Collins, ma si chiama
1: Phil Collinson. Caro DJ Step, tu non mi conosci ancora abbastanza bene, io sono un amante delle cover.
0: Phil Collins.
1: Me le vado proprio a cercare, a pescare, ovviamente cerco sempre di trovare brani particolari, ce ne sono, oltre a questo, in questa scaletta ne ho trovati almeno altri due, molto belle, sono sempre cover.
0: E cosa dire del prossimo brano? Allora, salutiamo Nina Zilli con L'amore verrà, era per la nostra DJ uscente. Cosa dire per il prossimo brano? Cos'è la Bella Ambriana?
1: Allora, la Bella Ambriana, praticamente sì, nella tradizione napoletana, è quella che protegge la casa. È la protettrice della casa, non mi ricordo. No, è la protettrice della casa, la Bella Ambriana. La donna che protegge la casa. Correggetemi se sbaglio, eh.
0: C'ho sta luce che si accende qui.
1: Non ti muovere appena, troppo.
0: Appena ti muovi. A chi la dedichiamo, dai?
1: A nessuno questa.
0: Me la autodedico, eh? Me la posso autodedicare.
1: Esattamente, comunque non mi sbagliavo quando stavo dicendo che cos'è l'Ambriana. Vabbè, bella non c'entra niente, ma l'Ambriana non è una parola, ma indica lo spirito benevolo della casa, una presenza magica che protegge la famiglia, la pace e l'armonia domestica. Quindi non ha

0: c'è Andrea, c'è Andrea, c'è
1: Andrea, c'è?
0: C'è Andrea, allora vogliamo dedicare a lui questo brano, che lui prima chiedeva una canzone di Pino Daniele cantata da, da Micio, solo che non c'è, non c'è, vabbè, vogliamo dedicare a, ad Andrea questa. O sta cenando?
1: Sta cenando, non c'è l'orologino però credo stia cenando a quest'ora, perché a nord si cena a quest'ora, eh?
0: A nord, lui è a sud.
1: Appunto.

0: bellissimo brano. Il prossimo,
1: ecco,
0: voglio...
1: come dicevo prima, sì. Questo è il prossimo, infatti si tratta di una bellissima cover, non è ovviamente non è una cover straniera, ma una cover italiana. Questa risale agli anni 60, è un brano che cantò tanti anni fa il nostro Adriano Celentano e Vinicio Capossela, anzi, che è un cantante oltretutto romano, ha ripreso questo brano nel 2021 e l'ha riprodotto e si chiama Si è spento il sole. Lo dedichiamo questo brano al nostro io questo lo voglio dedicare al nostro amico VJ Step, tutto per te.
0: Cioè, non conto niente io. Scusa Cata.
2: Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare.

0: Menestrello, la grande Vinicio Capossela con Si è spento il sole. L'abbiamo dedicato al DJ che entrerà in diretta, credo è lui.
1: È lui che entra dopo di noi.
0: Benissimo, e allora ci entrante. Fermiamo per un minuto. Occhi, anzi orecchie aperte.
2: Alza la radio, alza la musica.
3: Alza la musica.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Alza la radio, alza la musica.
3: Alza la musica.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
5: Ma è possibile che tu sei sempre il solito stronzo? Allora, io te l'avrei detto. Te l'avrei chiesto, non te l'avrei detto. La vuoi fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì non posso dartela, sabato o domenica, scegli tu. Però venerdì no, non si può. Guarda, io non mi piace dire le parolacce, però te le devo dire a te. Sì, sì, Claudio, te le devo dire. Ma veramente, posso dirlo? Che stronzo che sei.
1: Povera Sciacchi, avevi promesso, eh?

0: però un po' c'è ragione Shakira.
1: No.
0: Come no? Sì, un po' lo sai, dai.
1: Che l'avevo promesso,
0: Attenzione a non registrare mai vocali. No, anche la, sulle chat.
1: Ormai adesso l'abbiamo fregata, perché lei comunque ci manda i vocali.
0: E poi però, li cacciava subito con la paura subito, che non li
1: però
0: scarichiamo.
1: Comunque no, la Carla che fa? Me li passa a me su. No, io li passo subito la Carla. Carla, mi sa, papà.
0: È un movimento perverso, sì, questo. Sì, sì.

0: Ma non c'è anche G.U.E. che ha fatto questo brano? Ha rifatto questo brano?
1: John Oates,
0: non l'hai messo,
1: from
0: però.
1: Canada, è da Bologna. Chi può arrivare adesso? Chi può
0: Quanto
1: arrivare
0: è? L'hai
1: adesso?
0: Uniti
1: chi
0: tu?
1: Può arrivare?
0: L'hai uniti tu?
1: Chi può arrivare da Bologna?
0: Il tappetino Ron. Musicale è sempre quello, Ron?
2: Hey, dimmi un po' stasera cosa fai?
1: Non è la stessa cosa?
0: Ma ce n'è anche uno con G.U.E. però,
1: sì,
0: Vabbè, però non possiamo esagerare.

0: Oh yeah.
1: Ma scusa, già che ci sei, metti anche quello di G-Way. Ci vuole un attimo a scaricarlo con l'audio.
0: No, dai, il prossimo adesso.
1: Mi hai capito, no,
0: per farmi perdonare. Farmi perdonare dalla Shaki.

0: Hai capito, no? Hai capito, no? Era per la nostra amica Franci. E allora a proposito ancora di cover,
1: Renato Zero ci ha abituati, ci ha preso gusto, perché dice, forse non ha più fantasia, c'è chi lo vorrebbe ancora il nostro vecchio cantautore, invece c'è a chi piace. Comunque, anche in questa versione
0: non ne sbaglia una,
1: devo dire, molto bravo una. E allora ascoltiamo, dedichiamo ovviamente a Shaky per Claudio, per scusarsi, ti dedica questo brano che è appena uscito la settimana scorsa, è l'ennesima cover prodotta dal grande Renato Zero di classici della musica internazionale. Don't Make Me Hover, in italiano si chiama Si Può Impazzire. Sentite qui che ingresso trionfale.
2: Si può impazzire
0: per la Shaky.
2: Non dirmi che fanno fuori l'amore
0: per Dina.

0: guardare.
1: Però sai che ti dice chi la canta? Chi la canta? L'originale.
2: È l'originale di Dionne Warwick. Dionne Warwick, 1963.
1: 1963.

0: State ascoltando Musicalmente Italiana.
1: No, non va bene, non ci siamo. Allora adesso faccio un annuncio pubblico, vediamo se qualcuno raccoglie l'invito
0: domani.
1: Allora, qualcuno mi deve dire quattro parole, mi serve un maschio, una voce maschia, mi serve qualcuno che abbia una voce profonda e che mi dica quattro parole in modo molto naturale. Claudio non riesce, ci abbiamo provato, riprovato, non ci riesce. E allora qualcuno alzi la mano, qualcuno che mi può venire incontro in questa
0: io sono
1: quattro
0: bravo
1: parole
0: in altre cose.
1: Allora, se qualcuno me lo vuole fare nel privato può scrivermelo, gli dico quello che deve fare, me lo mandate su WhatsApp, vediamo, puoi fare una selezione, quattro parole.
0: Sì, ma non hai detto cosa vuoi.
1: Quando mi scriverà qualcuno, qualche volontario, gli scriverò cosa mi occorre.

0: Sì, mi serve una voce maschile, Dina, mi serve una voce maschile. E questa voce maschile oltretutto andrà in giro per tutto il mondo, eh? Quindi tenetelo presente.
1: Perdonato?
2: È finita l'estate e resta il calore della tua radio, la tua radio. Abbiamo condiviso i grandi successi dell'estate e adesso i grandi successi invernali della musica nazionale e internazionale. Grazie per ascoltarmi, preferirmi ed amarmi. Grazie, grazie ancora dalla tua radio. Io sono Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
2: La tua radio.
1: L'estate è finita, eh? L'estate è finita.
0: Non ancora.
1: No.
0: Non ancora, non ancora.
1: Ma in che mese siamo? In che mese
0: siamo? September, il brano più gettonato, il mese più gettonato dai cantanti, dagli artisti. Ce ne sono veramente tante canzoni dedicate a questo splendido mese. Per esempio, Heart, Wind and Fire, September, nella versione.
1: Poi c'è anche un'altra versione che si chiama December. Basta cambiare di settembre con dicembre e il gioco è fatto. Il mese più fresco dell'estate.
0: E come no? Siamo a 34 gradi. Oggi che giorno è? 2 settembre.
1: E ancora non avete visto niente.

0: Vabbè, però ragazzi, guardiamo il lato positivo dell'estate, almeno per quanto mi riguarda. Il primo lato positivo è che ci metto 30 secondi a vestirmi. Veramente è una cosa velocissima.
1: Quando andiamo in piscina ci mettiamo 5 minuti
0: in ciabattelle, come si diceva a Roma. Andiamo in piscina, ci mettiamo su, mi butto su un vestitino. E poi non solo, non c'è molto traffico per andare al lavoro. Stasera un pochino di più ne ho trovato al ritorno, perché comunque molti sono tornati alle vacanze, sta aumentando il traffico. E poi che cosa c'ha di bello l'estate con queste temperature? Che possiamo soprattutto continuare ad andare al mare, che non è poco.
1: E poi andiamo nudi per casa.
0: C'è chi dice che risparmiamo il riscaldamento, sì, ma aspettiamo la bolletta della luce, considerato che abbiamo avuto il condizionatore acceso, ce l'abbiamo anzi acceso da 2 mesi consecutivi anche in questo momento, quindi risparmiamo sul riscaldamento fino a un certo punto, forse.
2: Stai
0: meglio il gas.
2: Stai ascoltando Black Coffee con Claudio Bosco.

0: pista Maurice White con The Heart, Wind and Fire con September. Ma torniamo in Italia con un brano bellissimo, sempre, che prende il nome di questo fantastico mese. Ti piace sto brano?
1: Sì, mi piace, dai.
0: Senti che roba qui.
1: Questo lo dedichiamo a Rita, eh? Sì. Questo è tutto per te, Rita. Per te e per il tuo Pippo. Stringetevi. Stretti virtualmente, ballatevi questo meraviglioso brano dal nome Settembre.

0: gli occhi miei. Starà ballando la Rita con il suo tipo?
1: Sicuramente sì. Sicuramente. Li vedo.
0: Stretti. Ma questa è musica, ragazzi, questa è musica, la bella musica italiana di tanti anni fa. Peppino Gagliardi con Settembre. Benissimo, sono le ore 21:26 e fino adesso qui va tutto bene, non ci sono più messaggi strani, non... andiamo tranquilli.
1: Li abbiamo esauriti.
0: Beh, questa è la canzone delle canzoni estive, belle, solo che non è cantata da lui, ma è cantata da lei.
1: Nikki, si chiama Nikki Licolelli, è una cantante jazzista molto molto brava, una corista fantastica. Il brano si chiamano E la chiamano Estate.

0: sicuramente l'avrà cantata anche Mina.
1: Questo non lo ricordo.
0: Lo Yatz, lo Yatz.

0: Ricky, Nicolai la chiamo in estate, un brano di Bruno Martino di tanti, ma tanti, tanti anni fa. Altra cover.
1: Ho scelto anche questa mi fa impazzire, questa qui è veramente bella. E allora,
0: tu
1: chi la vogliamo dedicare a Micio?
0: La signora delle cover.
1: Caterina Caselli, lei è la titolare di una casa discografica tutta sua, si chiama Sugar.
0: Sugar.
1: Bellissima questa cover,
0: è la padrona,
1: Sunshine.
0: È la padrona.
1: L'ha messa su tanti anni fa, negli anni 80, credo. La sua etichetta discografica si chiama Sugar. La vogliamo dedicare? Questa la dedichiamo a un amante della bella musica. A chi lo vogliamo dedicare? A Micio. Questa è per Micio, Caterina Caselli. Come buia la città. Come

0: Intanto l'Italia femminile ha vinto i quarti di finale.
1: Abbiamo una squadra di volley veramente fantastica,
0: la squadra più forte del mondo,
1: assolutamente.
0: Perdeva 1-0 con la Svezia, poi ovviamente sono entrati i 3-7 di
1: seguito. C'è anche bello comunque,
0: 3-1.
1: È finita la partita di pallavolo ed è entrato bello. Ciao bello,
0: si è svegliato bello. Ciao DJ
2: Radio
0: bello.
2: Sole Luna.
3: Solo bella musica.
0: Ecco.
1: Ah, questa mi fa impazzire. La canzone che mi piace di più dei grandissimi Genesis. È bella. Follow you, follow me. Adoro questo brano. Ciao bello, questa la dedichiamo a te, eh.

0: non ne fanno più di questi gruppi, di queste canzoni, non ne fanno più purtroppo.
1: Ma adesso voi ditemi la cosa, cioè se voi andate in giro in questo momento su X-Hat, ma questa musica, ma dove la sentite? Dove la sentite?
0: Qua, su Radio Sole Luna, ovviamente.
1: Solo qui, solo
0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna. Solo qui, esclusivamente in questa fantastica radio, dove ci sono, dove ci sono i DJ più bravi,
0: più belli.
1: Più belli, più sexy,
0: più saggi.
1: Una volta c'era un jingle che girava, sì. I DJ più belli, più sexy.
0: Sì, li abbiamo
1: sono
0: un po'
1: qui,
0: persi
1: su Radio
0: jingle.
1: Sole Luna. Anche le DJ più gnocche.
0: Però sono sicuro che Shaki ce l'ha ancora tutti, sì, questi
1: sicura,
0: jingle.
1: Sicuramente.
0: Li dobbiamo ritrovare, dobbiamo, Shaki, li devi cercare tutti
1: Genesis,
0: questi jingle.
1: Follow you, follow me a Radio Sole Luna. Bene, bene.
0: Beh,
1: bene.
0: Cambiamo proprio. Cambiamo proprio genere totalmente. Facciamo un balzo in avanti, andiamo nel 2023.
1: Anche più pirlo, sì.
0: Anche 2023. Beh, anche questa è musica, perché Annalisa sotto sotto fa le canzoncine, ma ha una grandissima voce. Si chiama Maschio, questa qui. La vogliamo dedicare a
1: tutti i maschi.
0: CT.
1: Tutti i maschi.
0: No,
1: tutti
0: no,
1: maschi.
0: Questa è quella che lo dedichiamo a Giuseppe CT.
1: CT, perché lui è maschio, sì.
2: Mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi.
1: Un vero mascolo.
2: Ma te lo giuro su Maria.
1: Anche a Maria?
2: C'è che una teoria.
1: Ma che fine ha fatto Maria? Oh.

0: Adesso ne metto altri, ne metto altre di Lucine, tutte qua sopra, tutte così, le metto qua, ne metto altre una, due, tre.
1: Notte. Quando entro la notte,
0: ragazzi, mi dispiace, devo mettere sulla chat quando rientro a casa al buio.
1: Sì.
0: Devo mettere in chat la fotografia del nostro balcone. E noi abbiamo un balcone che si vede da qui alla Via del Mare. Vabbè, non potete sapere, ovviamente, sembra, non siete di zona.
1: Sembra l'aeroporto di Fiumicino.
0: Veramente ci possono atterrare gli aeroplani, perché io sotto sono un po' paesana, mi piacciono queste
1: con
0: cose.
1: Tutto
0: abbiamo
1: il rispetto ai napoletani, ci dicono, eccoli qua, sono arrivati i napoletani.
0: Abbiamo un balcone illuminatissimo, a me piace questa cosa, mi piace. Ve la faccio una foto, la mando sulla chat.
1: Sono tutte luci a solare,
0: tutte. C'è risparmio energetico, sì, su tutto.
1: Come ti arrabbi quando abbasso le tende
0: che non prendono luce, per cui la sera non si accendono. Non voglio assolutamente, preferisco soffrire il caldo, ma devo vedere il balcone illuminato la sera quando torno tardi al buio. Voglio vederlo illuminato.
1: Che succede la notte?
0: Che succede la notte? Si dorme? Almeno qui si dorme.

0: Procediamo velocemente perché abbiamo un sacco di brani da far sentire ancora. Allora, il prossimo si chiama Arrogante. Arrogante questo. Oltretutto il Rama, il nuovo uno dei nuovi giudici di X Factor, già si è messo in evidenza, piace molto, se già è adeguato al... Fammi dire qualche cosa di che cosa dicono del nuovo giudice di X Factor. Serviva ovviamente una persona giovane, perché come sappiamo Achille Lauro ha lasciato il suo posto e quindi lui si è trovato già in sintonia immediata, già nelle prime immagini, anteprima diffusi ovviamente su un canale che noi non possiamo vedere perché hanno già iniziato le audition.
1: Oh, sull'otto,
0: ma non si vedono ancora. Comunque, insomma, già già si trova a suo agio, in sintonia con i colleghi e la giuria dei meccanismi del nuovo programma, e noi non vediamo l'ora di guardarlo, Irama. Sarà arrogante, come dice qui nella canzone, chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo.
2: Sono stato

0: già letto.
1: Non parliamo di queste cose.
0: No, no, no, no, no, ma l'ho già letto. Arrogante. Ma toglila questa.
1: Perché? No, no.
0: Ma sì,
1: no,
0: dai, no, andiamo no, direttamente no, no, con qualcosa no, no, di più spinto.
1: No.
0: So che mancano solamente 42,
1: piace,
0: 20 minuti alla fine del programma.
1: Chiudiamo qui, eh.
0: Dice, dice, certo, che dice il vero il nostro.
1: Sì, sì. Il nostro virtual DJ non mentisce mai, eh.
0: Non mente magari.
1: Non, scusa,
0: non mente.
1: No, scusa.
0: Vabbè, dammi
1: non
0: una caramella che è meglio.
1: Non mente mai.
0: Mi passi una caramella?
1: Alla menta.
0: Alla menta, abbiamo solo quelle. Lo sai che quelle
1: non mentisce, perché
0: non mentisce, non si dice. Lo sai che le caramelle, la Galizia non le compro più perché tu non le puoi, non le puoi mangiare.
1: Tipo, no?
0: Cambiamo argomento che è meglio.
1: Mentisce.
0: Non le compro più quelle alla liquirizia, non le puoi mangiare tu, hai la pressione alta. Comunque
1: mentisce,
0: oggi Claudio ha fatto la visita dall'otorino, hanno detto che ci sente molto bene, anche se allora a questo punto che cosa devo pensare, che fai finto sordo quando ti parlo?
1: No, no, no, no, no, per niente. Ma si può dire mentisci?
0: Non si può dire.
1: Vabbè,
0: si
1: comunque
0: dire.
1: Se voi avete già detto qualcosa di strano, fatecelo sapere, scriveteci oppure chiamateci al 329 740 901.

0: A proposito, ricordiamo che alle ore 22 salirà in console dopo di noi il nostro amico DJ Step.
1: Anche se non è vero che mi ami. Oh God, ogni notte senti il rumore di quando mi cade per terra il cuore.
2: Ancora non ho capito di dov'è.
0: Non l'hai capito, non ce l'ha detto.
2: No,
0: Claudio, curioso, vuole sapere da dove.
2: La cadenza ho sentito.
0: Vuole sapere perché voi non sapete, ma Claudio, anche quando non è in chat, accende l'app.
2: Io vi seguo.
0: E ascolta tutto, ascolta tutti. Conosce i dialetti di tutti, conosce le voci di tutti.
2: Io perché devo fare poi le imitazioni.
0: No, non si fanno imitazioni.
1: Non siamo sempre meno in strada. Si sente il rombo.
0: Allora, VJ Step, da dov'è?
2: La tua missione.
0: Da dove arriva?
2: Calabrese.
0: Stai vicino, allora sei quasi con Paesano di Claudio.
2: Noi in Calabria andiamo alla grande. Siamo in tantissime radio.
0: Abbiamo un sacco di radio in Calabria, vero? Una l'abbiamo bannata.
2: Siamo in tante radio, no, veramente. Adesso in FM siamo in quasi tutte le province.
0: Vodka con soda, diavolo in rosa, ti chiamo ancora. Deve studiare, Franci.
2: Abbiamo bannato a quello che ci ha detto che non dovevamo mandare.
0: Ci ha detto che facevo le canzoni.
2: Che non dovevi mandare.
0: Che non dovevo mandare le canzoni degli anni 70. Che sembrava una radio di quelle che andavano all'epoca quando si facevano le dediche.
2: La nostra risposta è stata.
0: Fatta a fangiro.
2: Meravigliosa, pericolosa. Gay Pegno e Stadio qui nella vostra radio preferita.
0: Alziamo un po' il ritmo.
2: Uno su XAT, alziamo il volume.
3: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
2: Yes.
0: Quanto siamo simpatici.
2: Siamo molto simpatici.
0: E allora adesso si balla. Da qui alla fine della diretta si balla.

0: A fratello, ce l'hai la macchina? Ci fai una foto con il flash, se vuoi? Grazie. Perché se non c'è il flash non si immortalizza la noce. Ho avuto un flash. Ho avuto solamente un flash in vita mia. Un flash mi è bastato per tutta la vita.
1: Era la grande Franchino. Grande DJ. Questo è un gruppo italianissimo, Medusa.
2: Medusa, sì, vero. Sì.
1: Sono il numero uno nel mondo, eh. Il brano si chiama Lost Control. Radio sulle
2: Lose Control, Lose Control.
1: Yeah, yeah. Dove sono gli amici di Radio Top One Dance? Non ci sono.
2: Perché noi siamo appassionati della musica, di alcuni tipi di musica, ma sotto sotto a noi piace molto la dance, soprattutto la sottoscritta. Anzi, adesso sai che ti dico, da domani in poi mi dedico a un altro genere di musica. Sì, basta con la musica italiana.
1: Basta.
2: Voglio fare tutta la dance, voglio
1: basta,
2: ballare,
1: sì,
2: voglio far
1: sì,
2: ballare.
1: Sì,
2: basta
1: sì,
2: così
1: sì,
2: con
1: sì.
2: la musica italiana.
1: Da domani, uomini! Niente gnocche. I could have it all. Offenbach. If only
2: you were here. Pure questi sono italiani, eh?
1: Forward to the floor. You would be my girl.
2: Si balla, si balla, si continua a ballare. Una dopo l'altra, fino alla fine.

0: Sei stato bravo, basta parlarci sopra. Non se ne accorge nessuno.
1: Non sono mica Micio. Micio è bravissimo.
0: È vero. Noi ci parliamo sopra, così non facciamo sentire lo stacco tra un brano e l'altro. Pitbull, suave.

Vabbè, ma me lo merito un applauso per, sì, la, sì, per sì, la scaletta, sì, che ho fatto. Sì, allora, fammi un applauso, per favore, con i fiocchi. Grazie, grazie, grazie, grazie.

0: Grazie Foxy, grazie, Dievi Dorura, ben arrivata. Ciao Foxy.
1: Ciao Foxy. Ciao,
0: ultimo ciao, brano ciao. In programmazione, veloci veloci, continuiamo a ballare. Foxy, ballati questa dance. L'età è quella giusta.
1: Queen of Chinatown.
0: Per te Foxy, per te, anzi, oltre che per te, anche per la nostra amica Franci, ballate, vai.
1: Questa è quella di Amanda Lear, eh?
0: Sì.

0: Ma adesso perché c'è Fox, che sennò qui io mi scatenavo.
1: Si mettevamo il caffè della il caffè della Peppina. No. Ma ormai i giovani adesso di oggi sono avanti. I giovani di oggi sono avanti e ormai non ascoltano più certi brani, ormai ascoltano questo, vero Foxy? Buonanotte Andrea, buonanotte, che domani mattina alle 4:20 ci devi dare il buongiorno, mi raccomando, puntualissimo.
0: Come buonanotte Andrea?
1: Fa dormire, domattina, oh. Scusa, tu alle 4:15 dai il buongiorno? No, lui sì.
0: Bene, andiamo avanti. No, che andiamo avanti?
1: No, è l'ultimo brano in programmazione. Sì. Dove vai? Finiamo questo.
0: Carrot Step.
1: E poi c'è la sigla
0: pronto?
1: Dopo. Sei pronto?
0: Sigla,
1: dai.
0: Sigla,
1: siamo
0: sigla.
1: Quasi alla fine.
0: Sigla.
2: Meno male che ha finito. Non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
0: Però mi piace farmi dire
1: pirla, la Shaggy. Perché come lo dice lei non lo dice nessuno.
0: Perché
1: vero?
0: Come lo dice la Shaggy pirla non lo dice nessuno. Bravo.
1: Vero, esatto. Possiamo, hai ripetuto quello che ho detto io, che c'ho l'eco, scusa.
0: Che c'è l'eco, scusa.
1: Appunto.
0: Bene. Bene.
1: Bene, lo ripeti? Vai. Saluto?
0: Saluta.
1: Allora, partiamo da dove? Da dove partiamo?
0: Da Andrea che è andato via.
1: Salutiamo Tony Azzurra, Rottweiler, Marika. Salutiamo anche Fati Zero, poi Marika l'ho già salutata. Andika, Foxy, ciao Foxy, Fenice, The Crow, Catwoman, Claudio, Alizé, Paola. Salutiamo Ciro, il Becchino, Whisky, Pirlotto, Banni, Felix, la nostra amica Amalia, poi c'è anche la nostra amica Franci, c'è Cata, la nostra Lituccia, DJ Bello, Dottor VJ Step, a cui auguriamo ovviamente una buonissima diretta, un buon divertimento. Salutiamo
0: questa sera
1: anche...
0: non c'era la giovannona coscia lunga, niente.
1: Sarà in vacanza.
0: Sarà in vacanza.
1: Salutiamo Elka Melody, salutiamo ovviamente Dina, Micione, Shaki, salutiamo tutto il mondo, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalle postazioni esterne,
0: sì.
1: A cui noi mandiamo un enorme bacio, un enorme abbraccio.

0: Abbraccio virtuale a tutti quanti, ringraziamo tutti per essere stati in nostra compagnia, è sempre un grande divertimento, un grande piacere essere quest'ora qui
1: ma
0: con voi.
1: Ma come ci siamo divertiti, ma come ci siamo divertiti, ma come bene. Ci siamo divertiti, vero?
0: Eccola Anna si è arrivata tardi, mannaggia, si è arrivata in chiusura di programma, comunque salutiamola anche Anna, sì, salutiamo Anna di Radio Top One.
1: La topona,
0: salutiamo anche Dani, il topone non c'è ma arriverà anche lui, sì, salutiamo sì. Ovviamente anche loro. E continua, diciamo appunto, diamo una buona diretta al nostro amico, dobbiamo allungare il brodo?
1: Sì, no.
0: Vuoi dai. Dire qualcosa anche tu?
1: No, niente. Ciao.
0: Va bene, ciao, alla prossima
1: settimana.
0: La solita
1: raccomandazione, fate i bravi, almeno provateci, ciao a tutti, ci sentiamo qui venerdì sera, ok? ciao. Che no, scusa, venerdì sera.
0: Venerdì è l'unico giorno che non puoi scegliere. Te l'ha anche detto nel vocale, Shaggy, non lo puoi scegliere.

In console girano i dischi di Dr. DJ Step.

0: indimenticabile, per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Gugge Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Gugge Step.

0: in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei
5: tu! E allora buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Che devo dire ragazzi, a chi mi ha preceduto, stupendi, siete bravissimi Claudio e Carla, ho detto giusto, mi pare di ricordare Claudio e Carla, siete bravissimi e soprattutto ci fate ballare, sapete condurre, sapete quello che fate. Io insomma, per quel che mi riguarda, mi diletto a fare il VJ, lo speaker come si dice. Buona serata a tutti, ben ritrovati. Questa sera faremo solo un po' di musica anni 80, sia straniera che italiana, quindi niente richieste per questa sera, ci ascolteremo quello che ci manderà la regia, vi rassicuro che sarà tutta bella musica, o almeno si spera. Salutiamo tutti gli amici che ci sono nella chat, in particolare salutiamo Shaki e Micione che ci permettono sempre di fare tante bellissime dirette qui insieme a voi. E ancora vado a salutare tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano dai vari player esterni, dai vari link esterni per ascoltare Radio Sole Luna. Che dire di più? Andiamo con il primo brano, tralasciando la mia sigla.
6: Bella come sei, forse ancora di più.
5: Ah, anche a te ti piace la musica anni 80, Foxy? È bellissima, eh?

Va bene, tralasciamo la mia sigla e ci andiamo ad ascoltare il primo brano. Loro sono Europe dall'87, il brano The Final Countdown. Buon ascolto.

E adesso invece, dopo aver ascoltato The Final Countdown Europe, prima di continuare con la musica straniera ci andiamo ad ascoltare un brano italiano che andiamo a dedicare per Sciacchi e Micione, che stanno qui, ascoltano tutta la bellissima musica. Cosa gli andiamo a dedicare? Questo brano dell'83, Christian, abbracciami amore mio.

così abbiamo dedicato questo brano per Sciacchi e Micione. Prossimo brano arriva Nick Kamen dall'88, il brano Tell Me. Ve la ricordate questa?

Bene, abbiamo riascoltato anche Nick Kamen, Tell Me, era l'88. Ritorniamo ancora indietro. Ritorniamo di nuovo all'83 perché abbiamo da riascoltare anche loro, i Police, con questo brano Every Break You Take, e l'andiamo a dedicare per la nostra amica Catwoman.

Allora, così abbiamo fatto un tuffo nel passato ancora per ascoltare il re del pop Michael Jackson con questo brano Billie Jean, famosissimo. E adesso ci facciamo ancora un tuffo nel passato, abbiamo da riascoltare i Regueira con la loro Vamos a la Playa. E l'andiamo a dedicare per Claudio. Buon ascolto. Lo speaker che ci ha preceduto, Claudio.

E va bene, noi continuiamo con la musica. Io spero che questo brano piaccia a Pox, glielo andiamo a dedicare. Lei è Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: l'asfalto.
1: Bene, continuiamo con la musica. Abbiamo preso questo brano di Renato Zero dal 1980, Beati voi, e l'abbiamo e l'andiamo a dedicare per tutti i sorcini all'ascolto.

E adesso si continua con la bella voce dei Mattia Bazzar. Con la bellissima voce di Antonella Ruggero, ce le ascoltiamo con questa Vacanze Romane.

E così abbiamo ascoltato i Mattia Bazar con Antonella Ruggero, con questa Vacanze Romane che andava in dedica per tutti, anche per Fati. Invece il prossimo brano arriva a lui, Antonello Venditti, vi piace? Bene, anche questo è un bellissimo brano, C'è un cuore che batte nel cuore.

Naturalmente io me la autodedico, perché naturalmente, come ho sempre detto, io sono qua in Calabria perché ormai sono parecchi anni che abito in Calabria, ma sono di natività romana e quindi me la autodedico.

Noi continuiamo, adesso andiamoci ad ascoltare un altro brano per omaggiare Franco Battiato, che è scomparso da qualche anno, e ci ascoltiamo Centro di Gravità Permanente.

E allora questo brano Alice per Elisa dall'81 va in dedica per Shaki, Franci, Rita Step, Micione e Foxy. Per tutti voi, da Fati Zero naturalmente, grazie a Fati Zero.

adesso ci andiamo ad ascoltare un brano dei Pooh. Dal 1980 arriva il brano Vienna. Buon ascolto. Poi andremo con gli ultimi tre brani in scaletta per me e la sigla.

E il prossimo brano, vediamo se lo conosce il papero che è arrivato qui. E mentre io sto chiudendo la mia diretta, tra pochissimo gli andiamo a dedicare Luca Barbarossa, Come dentro un film. Il brano è dell'87, un bellissimo brano di Luca Barbarossa.

Ebbene, al termine della mia diretta ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano, arrivano i Wham con questo Wake Me Up Before You Go Go.

E va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, il tempo a mia disposizione è terminato e io vado a salutare tutti in generale, siete tanti. Tanti saluti a tutti, in particolare sempre a Sciachi e a Micione, e spero che la musica sia stata di vostro gradimento questa sera con la musica degli anni 80, ci siamo un po' divertiti. E saluto ancora tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltavano da tutti i link esterni, quelli Player e Alexa e quanto altro. E vi auguro una buona nottata e arrivederci a domani. Ciao a tutti, alla prossima!

Ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.